0: paro di
1: dietro. Non ce ne paro un po' di dietro, ma qua perché?
0: Ma vabbè, figo, non l'ultimo. Ma gli altri.
1: Ma che